persones. Voglia di non scrianza, da torna miglia di innocenza, in amici di tagliata, te vuoi rampare questa mainata.

0: dammi un grr.
1: Un che?
0: Un grr.
1: Un che?
0: Dammi un tu, ta, ta, tu, ta, tu, tu.
1: Okay.